questa per me disgrazia. Son tre ore che aspetto e la mia serva può darmi il cioccolato, non fa grazia, ed io uscirò fretta. Oh, flemma benedetta, orsi che vedo

E tu altro che fai? A che qui te ne stai? Come in ballocco? Come? Che dici? È sciocco! Fan rompi di presto il collo, sollecita, vedi chi fu. Gran fatto! Io m'ho cresciuta questa serra piccina, l'ho fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Ora l'ha preso perciò tanta arroganza.

0: signoria illustrissima, sentiam che fu.
1: Cotesto impertinente.
2: Di tutto.
1: E venne a me.
2: Di tutto detto.
1: E con amore sempre proprio.
2: Chitto, chitto, chi sei tu maledetto?
1: E non me la pagherai.
0: Io costui ti inviai.
1: E da che far?
0: Da che far? Non ti ho chiesto il cioccolato io?
1: Ben, e per questo?
0: E ma riuscir l'anno, aspettando che mi si porti.
1: E quando vuoi prenderlo dovete?
0: Adesso quando?

0: questo non va bene.
1: Amor, la destino.
0: Ma questo non conviene.
1: Eppure, qualche rimorso aver dovreste di farmi e dirmi ciò che dite fate.
0: Così è. Da dottoressa voi parlate.
1: Voi mi state sui scherzi e Dio m'arrabbio.
0: Non m'arrabbiate, Capri, hai ragione. Tu non sai che ti dir. Va dentro, prendi il cappello, la spada ed il bastone e voglio uscir.
1: Ammirate, non ne fate una buona. E poi serpina e di poco giudizio.
0: Ma lei, che diamine vuol mai?

Fermati, guardami, meravigliati. Fammi le schermi, ti amo il mio silone, dammi anche il mascellone. Io che tu mi starò.

0: ansia, in ogni conto io vuol finirla. Vespone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie e sia anche un'arpia. Al suo dispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a questo manigolla più soggetto.
1: Casatevi che fate ben, la provo!
2: L'approvate? Ma come?

0: battere, figlia mia.
1: Voleste dirmi a sposa?
0: O stella, o sorte, o questo per me morte.
1: Oh,

0: Io crederei che la mia serva adesso, anzi per meglio dire, la mia padrona, di uscir di casa mi darà il permesso.
1: Ecco, guardate, senza mia licenza pur si volle vestire.
0: Or sì che al sommo giunga sua impertinenza, temeraria.

0: affatto così è.
1: Credio che sì, fa dopo ancor ch'io pensi a casi miei.
0: Oh, pensaci, farlo dei.
1: E ho ci ho pensato.
0: Ebbene.
1: Per me un marito io m'ho trovato.
0: Buon provi faccia. E lo trovasti a un tratto, così ci ha detto e fatto.
1: Più in un'ora ve ne suole che in cent'anni.
0: Alla buon'ora! Posso saper chi egli è?
1: È un militare!
0: Come si fa a chiamare?
1: Il Capitan Tempesta!
0: Oh, brutto!

0: vostra signoria.
1: Perché?
2: Se lei così schermizzosa meco ed è serva, or pensa con lui essendo sposa, senza dubbio il capitan tempesta in collera andrà, e lei di bastonnata una tempesta avrà.

0: padrone.
1: E questi?
2: Queste adesso.
3: Oh, brutta cosa! Veramente ha una faccia tempestosa. E così, caro il Capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza. Oh ben, ne è già contento. Oh ben, non vi ha difficoltà. Oh ben, egli mi par che abbia poche parole.

0: Se batta!
1: Non gridate, che gli infuriarà!
0: Può dare in furia più rolando furioso, e a me punto non preme!
1: Oddio! Vedete pure che gli già freme!
0: Oh, che guai! Va la tu, stati a veder che costui mi farà! Ben, cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi!
0: Cantalo! Oh, questa bella vuole una bagatella! Ah, patro mio! Oh, signore! Serpina! Che malanno! Vespone!

0: a veder che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
1: Ah, egli detto?
0: Che cosa ha detto? E parla per interprete.

0: questo non l'ha detto.
1: Ignominia!
0: L'ha detto? Sì, signore. Oh, non si incomodi. E già che per me vuol così il destino, or io la sposo.

0: Ma questo che ser può?
1: Io non so. Senti, senti, debito, debito, debito.
0: Oh, senti, senti, tapatà, tapatà, tapatà.

0: di Keres, 2 lire, 3 tacchini, fruga nella mia borsa. 2 fagiani, 1 acciuga.
1: Un mark, un pen.
0: Fruga.
1: Un fruga.

Ore stratagemmi ed equivoci, destrecciare, bordeggiare. E voi, coi vostri cenci, e con l'occhiata torta da gatto pardo, e i peti di scignazzi,

0: No. Tuo l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola.

0: No. Vive solo coi vivi. Neppure.
1: Perché ha torto lo gonfia nel singhe. Lo vorrò.

Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Arnolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
0: Arcano custodire.
1: Mi sono sordo e muto.
2: Siamo d'accordo tutti.
0: Sì.
2: Qua la mano.
3: Posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso fare, posso

0: accendo un zitto, guarda scometto, e mi vedrete con il ramo. Forza il fragolo, zitto, zitto.
1: Che fate là?
2: V'ascolto. Ser John, mi infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta. Che no, realtà li smano. Che l'oro vince tutto. L'oro, capitano, che marcia

c'è, e mai vi è d'un certo affar. Ascolto, io l'amo, e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

ad un gentiluomo. Prode, arguto, facondo. Voi siete un antiquello.

0: destino. Lo segue una gran calca di gente e già vicino. Mentre vi volo e volco
1: la grida, vediamo la cavalca sull'arco d'un violino.
2: Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguite i miei coggi, scopriamo il segnale. Correte sull'orme e sull'usma, con fruga

vita fredda. Vento mi lavi. Andiamo le genti, ancora l'uscio del parco. Comincia con lei. Portisco sciopricone. Strofinacci, via, via. Cos'è notte? Discuscio, lezzuola. Berretti da notte.

0: uomo, nessuno.
1: Eppure giuro che l'uomo qua dentro ne sono sicuro, sicuro, sicuro.
0: Ciò essere un gaio col dito di media da cacciare vaio.
1: E farò furfante o bombardo le mura.
0: Trendi.
1: In vola, cotarco, sugli arco,

0: Che! Se ta quanto?
1: Se ti piglio!
0: Se ta ciuffo!
1: Se ta ceffo!
0: Ti sconquasso!
1: Caroncilio con il cane!
2: Ti rompo il ceffo!
1: Guai a te!
2: Prega il tuo santo!
3: Faccio un po' del vestito per te!
1: Guai a te!
3: Purché non ci guai! Con mos-

0: Qua tutti l'ho trovato. Che fai sta con mia moglie?
1: Sono soltanto il tuo
0: perato!
1: Sta sotto!
0: Sta sotto! Quel suono fu

tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi panni lini miei.

0: legge,
1: rilegge le scagnotte.
2: T'aspetterò nel parco real a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero.

0: Voglio che mi si spacchi il cinturone.
1: Bravo.
0: Un poco di pausa. Sono stanco.

0: mi beffa.
1: E se ne gloria, pur senza me, costor con tanta boria non avrebbero un briciolo di sale. Son io, che vi fa scalpe.

Gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini